Recepti salutaribus moniti et divina institutione formati ad emus dicere.